0: cosa aprono le persone e dici facile l'interno del mondo fare il flusso della vita come la vita.
1: Order point 36, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival.
0: Runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival,
1: order point 36, clear direct to Venus, descend maintain for Arrival 150.
0: Yes, Venus, descend maintain for 150, on the phone.
2: Fire 67,